ma se avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stolti a sedere, abbia scritto canzone? Avrei, ma ve lo ammetto, mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante. Mia madre poi aveva poi sbagliato a dire un laureato conta più di un cantante. Sono ingenio, ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, e un cazzo in culo e accuse d'arrivismo. Odio di conquista, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti, severi, chiedo scusa a voi signori.

me lo fa fare di star ad ascoltare chiunque un tiramento. Ovvio il medico dice sei depresso, mi metto dentro al cesso.

Tajidi tafu ki has bahu dini. Kiti leskalazi tifanaz distianti. Tulal tadart iwa tasu morti.

Edo, i sateliti Drine. Gazi Lolo, gazi. Zaljubite ne šarige i violine.